mancava lui, la canaletta, ma i bambini non scappavano. E mancava con il tempo, una ricetta da questa libertà da morire, la pace con il mio dentro, la pace con il mio. E già conosci di vivere.